0: Chinese. Laudat ascii excellences.
1: Abis in terra vita nostri minotaur.
0: Virgine.